0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Solemnitate in Ascensione Domini ad Secundas Vesperas.